0: la vita, però mi piace di più.
1: Amor 103.3, solo música romántica.
2: Un cigarro y...

0: la vita quando mi piace di più.
1: Amor 103.3, solo música romántica. Un cigarro y un...